lero ti bo ma lagbegbe kuna anyigba ni ba susu nti a anyigba ti bo mo na o o ti bo ma lagbegbe Doki na so katadra na sino katanti no si on bado tao si wa tena la poche jolie fia on tole de cinema o wa pele koma tendo de si o a kon tole nye de la Po didi. Pla yin gba jibon wona o. Eya ta le kwa jo fune di popo kesan no nti. Dra. No kata. Le to apetola. Kristo. Aye ble Di po fiare pola Elle a be amiede Si po Ke sinonu aula Elle di jo si Suwa si tanu kao Eye vedra Ey da dra no kata silesi Anye gba jibom no kata Mayi bena de abe story ki so pala maraka o Be abe ta so pala jifo ba kesta no o Eye O pala jifo